see a dear young mini wo eh ya wona wati owo sunkuni asama do sapon sukura no che wo ya tete buta ya meno no a ya chi no e radi meja won satia ni wunyuma wo sranene nsro mawe che ya wuti che bi radi fama o eh